due mani, bellissima mani, le tue grandi piedi, il tuo naso, bella ragazza.

gava, tu sei bello sulle valenti. Dava la mano, desi la gava, per calinia se dir che so buon momento. Dava la mano, desi la gava, e me per tu vesti l'ule me dei rai. Dava la mano, desi la gava, si al spurido che non sai.